e holo e fa e ange ko la va fof ha te provet va te to vesta ha ko tu e ala to

motu mai i kato. Motu mai. Io, male sai anche telefonia kato. Io, tai me go la inino.